0: tuum.
1: Fratelli e sorelle qui da Nazareth, la nostra preghiera per tutta l'umanità.

Ave o Maria, piena di grazia. Seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Thank you.